0: Club Rewind.
1: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 3:01.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: É isso. Young Music, Young People.
1: Radio Club. Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
2: Attenzione, amici.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: Lab Rewind.
1: Purple Disco Machine, The Magician, All My Life.

0: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Club Rewind.
1: The Knox Dragonette Revelation.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 5 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA.

0: Rewind. Club Rewind.
1: The Kid Laroi, Girls.

0: chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 6 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 7 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Onolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica e nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon sangue. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca, come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes? Sono le 8 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sarnano è una cittadella di pietra arroccata sulla vetta di un colle al centro di una valle popolata da ampi pascoli e campi coltivati e fitti boschi. Sullo sfondo le austere cime dei Monti Sibillini fanno bella mostra di sé. Sarnano è una destinazione ideale per il ritorno del clima più propizio alle attività nella natura. Alla visita di un borgo medievale è possibile abbinare un percorso di trekking alla scoperta di alcune splendide cascate formate dai torrenti che percorrono la valle. La chiamano la Via delle Cascate Perdute ed è un percorso escursionistico di livello molto semplice lungo circa 6 km che parte dal centro del borgo e conduce per una passeggiata per lo più pianeggiante a tre salti che il torrente Tennacola compie nelle vicinanze del paese. La prima cascata che si incontra lungo la Via delle Cascate Perdute è forse anche la più suggestiva. Ci si giunge rapidamente in appena 10 minuti di camminata, lasciandosi alle spalle il centro storico di Sarnano e dirigendosi verso est. Nei pressi degli edifici scolastici della cittadina, una lingua d'asfalto scende verso il basso e si inoltra in una rada boscaglia. Dopo poche decine di metri, improvvisamente l'aria si fa umida e il rumore dell'acqua si fa notare. I ruderi di un antico mulino, da cui il nome della cascata, sono avvolti dalla vegetazione a fianco del sentiero. Quando la traccia piega verso destra, ecco che si scopre allo sguardo la possente conca della doppia cascata del torrente Tennacola. Una passerella in legno conduce alla spiaggetta di fronte alla polla d'acqua formata dal salto, che si abbatte con tutta la sua potenza dall'alto di una dozzina di metri. Il sentiero che collega la cascata dell'antico mulino a Lu Vagnatò si percorre in circa mezz'ora. Dopo aver superato un ponticello e sceso una scalinata in legno che porta sul tetto del torrente, si arriva al cospetto di questo bel salto, luogo che in primavera sfoggia tutta la propria potenza e che in estate diventa zona di balneazione. Con un'altra mezz'ora di cammino si arriva fino a Cascatelle di Sarnano, in località Romani. Si deve risalire il corso del torrente proprio sul bordo del tetto nel tratto finale, inoltrandosi nel bosco. È la destinazione più selvaggia delle tre previste dal percorso. Dalle Cascatelle si può tornare al centro di Sarnano in appena una mezz'oretta, accorciando il percorso fatto all'andata. Per chi però non è stanco di esplorare questo splendido contesto naturale, c'è però la possibilità di allungare l'escursione fino ad un'ultima destinazione, ossia le Pozze dell'Acqua Santa. Non si tratta di una vera e propria cascata, ma di una serie di piccoli balzi che il torrente Acqua Santa, affluente del Tennacola, compie in una zona dove la sua azione erosiva finisce per creare delle marmitte dei giganti, profonde fessure di acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiare è vedere tutto ciò che gli altri vedono, ma pensare ciò che nessuno ha mai pensato su di esso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
3: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
4: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino maggio e l'assistenza.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano invece un turista britannico considerato un contatto a rischio poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al sacco. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo.
1: Il delitto di Garlasco Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel suo passato digitale e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
2: È morto l'autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri 3 camionisti risultano invece feriti. Uno dei 4 camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto.
1: La guerra nel Golfo. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi, nel quale il tycoon premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
2: Il calcio, dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, che ha dichiarato di voler convergere sulla sua candidatura, l'ex presidente del CONI Malagò ha ufficialmente sciolto le riserve e in mattinata dovrebbe depositare in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno.
1: Intanto cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivo con il doppio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Sta meglio, ha detto l'allenatore in conferenza stampa.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Eli Brown, Can't Stop the Feeling.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
1: Radio Club. Tate McRae, Revolving Door.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Robin Schulz. Oh, child.

0: RM News.
1: È aperto il nuovo ciclo di conferenze della Soprintendenza ai Beni Culturali alla Biblioteca Regionale Bruno Salvadori, con un primo incontro dedicato alla storia medievale di Cogne. Il programma prosegue tra maggio e giugno con altri 4 appuntamenti su scienza, archeologia e paesaggio, tutti seguibili anche in streaming sul canale YouTube della Biblioteca Regionale.
2: ANAS è stata premiata al Campidoglio per la campagna contro l'abbandono degli animali. Il riconoscimento celebra un progetto dal forte impatto visivo contro l'abbandono degli animali e per la sicurezza stradale. Il direttore della comunicazione Marco Ludovico ricorda che ANAS salva in media un animale ogni 5 giorni, confermando l'impegno della società e delle associazioni nella tutela e nella prevenzione dei rischi sulla rete viaria.
1: Monte Rosa Ski archivia un inverno molto positivo. Più 7,2% di primi ingressi e più 11% di fatturato nel comprensorio principale, con picchi come il più 67% di Champorché. In aumento anche la clientela internazionale, grazie anche all'Icon Pass. Bene scialpinismo e la nuova pista di slittino. Ora il comprensorio guarda all'estate, al via il 30 maggio e ai lavori in vista dell'inverno 2026-27.
0: FM News.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Lab Rewind.

0: Radio Club, Radio Club.
1: Medusa, lose control.

Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 9 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. People just wanna have fun.
3: Gabry Ponte. Electro music is back.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Dom Dalla, Kid Cudi, forever.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Antivirus ancora in primo piano. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per antivirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.
1: Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori.
2: Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dalla centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono il confronto in commissione alla Camera. Facciamo prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD, mentre Conte attacca, provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Dicano cosa vogliono oppure i loro no sono pretestuosi, replica il segretario di Forza Italia Tajani. Non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto, apre Donzelli di Fratelli d'Italia.
1: La guerra nel Golfo è muro contro muro USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
2: Lutto in NBA. I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienze e 309 partite in carriera. Le cause della morte non sono state divulgate. Il canadese, alle prese con molti infortuni nelle ultime stagioni, aveva 29 anni. Ed è morto a 47 anni anche Jason Collins. L'ex giocatore assistente allenatore NBA aveva rivelato la diagnosi di un cancro al cervello lo scorso settembre.
1: Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronterà lo spagnolo Hordar.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
4: Sempre ovunque Radio Club.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Alan Walker. Alone, Pete 2.

0: News.
1: Il 13 maggio segna finalmente un cambio di passo. Le schiarite si fanno più ampie, la luce torna a scaldare la valle e le temperature risalgono leggermente. Le montagne si mostrano nitide, liberate dalle nubi dei giorni precedenti. È una giornata che porta sollievo, come un respiro profondo dopo una lunga attesa. Il sole torna a raccontare la bellezza delle Alpi.
2: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
3: Confermi che è stabile.
2: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
3: Quindi questa volta resta qui?
2: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
3: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
4: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Emma, io sono bella.

0: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la base.

0: Un giorno dalla redazione sportiva Il Calcio, in primo piano finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
1: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
0: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
2: Bisogna tutti sperare che quello che abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
0: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altotesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altotesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Holy Ghost, Superman.

0: Perfetto, non ci posso credere.
1: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
2: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Club Rewind.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Jay Sean, Down.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. Improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
1: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 per 1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
2: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano, in quanto contatto di un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile. Scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da antivirus.
1: Sacco Bakari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne.
2: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di 500.000 di euro. La centrale telefonica nel cuore di Napoli. E il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a terra.
1: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53%, più uno sul 2025, quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club Young Music Young People Radio Club
6: Barkin All Night.

0: solo sul come lavare.
1: Il primo è l'organizzazione.
0: Con app come Todoist o Notion AI puoi creare una routine semplice ma sostenibile, dividendo il carico durante la settimana invece di accumulare tutto.
1: Non una lista infinita, ma piccole azioni distribuite. Una lavatrice, una stesa, una piegatura.
0: Questo riduce subito la sensazione di caos, perché non ti trovi più davanti a tutto insieme.
1: Poi

0: App come Laundry Lens o anche strumenti visivi come Google Lens che ti permettono di leggere le etichette e capire subito cosa significano.
1: E questo elimina l'incertezza che spesso ti blocca o ti fa rimandare.
0: Perché quando non sei sicuro, tendi a non fare.

0: respirare meglio e in meno tempo.
1: Anche solo imparare 2 o 3 movimenti base cambia completamente la percezione.
0: E riduce quella sensazione di mi ci vorrà una vita.
1: Un altro approccio utile è quello di capire cosa ha davvero senso stirare.
0: Perché non tutto lo richiede.
1: Con un supporto puoi distinguere meglio e ridurre il carico senza perdere ordine.
0: Ma sì, alla fine.

0: Macellai.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Podcast. FM News.
1: L'assessore Carlo Marzi e la veterinaria regionale Enrica Muraro hanno partecipato a Bruxelles a una serie di incontri dedicati a lampi skindiseasi e blutongue, temi cruciali per il settore zootecnico valdostano. La delegazione ha illustrato alla Commissione europea le specificità del territorio alpino e l'efficacia del modello regionale di gestione delle emergenze, riconosciuto il livello organizzativo della Valle d'Aosta.
2: Sono 31 le candidature arrivate al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale Italiana del Libro 2027, con 92 comuni coinvolti grazie anche a 7 proposte in forma aggregata. Entro il 30 giugno saranno selezionati fino a 10 finalisti, chiamati poi a presentare pubblicamente i propri dossier. La città vincitrice, scelta entro il 31 luglio, riceverà fino a 500.000 euro per realizzare il programma dedicato alla promozione della lettura.
1: Proseguono gli aggiornamenti dal territorio. Dopo le modifiche alla circolazione sulla regionale di Saint-Barthélemy, ci spostiamo ora sulle altre notizie della giornata, con nuovi interventi, iniziative e comunicazioni che interessano la Valle d'Aosta e i suoi comuni.
0: FM News.

Jonas Blue, Izzy Bizu, Lifeline.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: questo costo. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro e la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi, ma solo fino a esaurimento scorte.
1: Non dire altro, arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. Cida.
2: Radio Club. Tom O'Dell, Lost Frequencies, Black Friday, Pretty Like the Sun.

0: News. Buongiorno dalla redazione.
1: Antivirus ancora in primo piano. Gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativi anche i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani.
0: Il delitto di Garlasco Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati e si continua a scavare nel suo passato digitale cercando di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
1: Una ragazzina minorenne finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio alle 18 nei pressi del parco Maddalena a Rovigo. Le presunte carnefici si sarebbero dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo le ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale.
0: La guerra nel Golfo, l'Iran mantiene ancora circa il 70% dei suoi lanciatori mobili sul territorio nazionale e conserva all'incirca il 70% del suo arsenale missilistico prebellico, lo scrive il New York Times citando fonti dell'intelligence. Intanto Trump, che domani incontrerà Xi Jinping a Pechino, starebbe valutando nuove operazioni militari contro Teheran, che però avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
1: La principessa Kate Middleton torna in Italia, paese che ama e che conosce per averci trascorso 3 anni da studentessa. Questa volta ha scelto Reggio Emilia, la città famosa nel mondo per i suoi asili modello, ma si tratta soprattutto del primo viaggio della principessa del Galles dopo la malattia. I portavoce di Kensington Palace nel briefing con la stampa alla vigilia del viaggio hanno glissato sulle domande relative alle sue condizioni di salute.
0: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto. Questa sera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. Lotito promette 4 milioni in palio, anche un posto in Europa League dopo una stagione di austerity. I nerazzurri a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto. Sentiamo Chivu in conferenza stampa.
2: Noi dobbiamo essere umili, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
1: E con le parole di Chivu è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo.
5: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
6: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Veni.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
9: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
10: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
11: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
12: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
13: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
14: Rewind.
13: Club Rewind.
15: Sia. Cheap thrills.

0: RTM News.
1: Il 13 maggio segna finalmente un cambio di passo. Le schiarite si fanno più ampie, la luce torna a scaldare la valle e le temperature risalgono leggermente. Le montagne si mostrano nitide, liberate dalle nubi dei giorni precedenti. È una giornata che porta sollievo, come un respiro profondo dopo una lunga attesa. Il sole torna a raccontare la bellezza delle Alpi.
0: Radio Club.
2: Selena Gomez, Benny Blanco, Gracie Abrams. Call Me When You Break Up.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. Rehab. Michael

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Lo Skyr è un latticino magro e denso a base di latte vaccino, dal gusto e dall'aspetto simile allo yogurt. È un prodotto tipico della cucina islandese, del quale esistono numerose varianti dovute all'aggiunta di ulteriori ingredienti come zucchero o frutta. È un alimento antichissimo che risale al tempo dei primi vichinghi, che viene oggi apprezzato per la sua ricchezza di probiotici e il suo basso contenuto di zuccheri e il suo considerevole apporto proteico. Vanta una consistenza densa e cremosa, ma rispetto allo yogurt ha un sapore più aspro a causa della maggiore acidità dovuta alla fermentazione. Viene consumato sia come spuntino che come ingrediente per la preparazione di numerose ricette dolci e salate. Ha un contenuto proteico più elevato perché viene preparato usando una maggiore quantità di latte rispetto allo yogurt ed ha anche un contenuto di grassi e zuccheri più basso. Il punto di forza dello Skyr, che lo rende molto apprezzato da parte degli sportivi, è proprio il suo apporto proteico, ben 11 grammi di proteine su 100 di prodotto. Infine è un'ottima fonte di calcio. Proprio il contenuto di calcio fa sì che il suo consumo contribuisca a favorire il benessere delle ossa, incoraggia la crescita ossea nei bambini e negli adolescenti e previene l'osteoporosi nelle donne adulte. Anche cuore, muscoli e nervi ne beneficiano. Il contenuto di proteine, al netto di un basso contenuto di zuccheri e grassi, lo rende un alimento ottimo per praticare regolarmente sport. Infine, grazie alla sua ricchezza di probiotici, favorisce il benessere della flora batterica intestinale, con conseguente beneficio dell'apparato digerente in genere. Nonostante non ne sia del tutto privo, lo Skyr contiene pochissimo lattosio. Durante il processo di produzione ne viene infatti rimosso circa il 90%. Di conseguenza non se ne consiglia l'assunzione in caso di allergia o intolleranza alla caseina o al siero di latte. Anche chi assume determinati farmaci non dovrebbe consumarlo, in quanto i probiotici che contiene possono interferire con alcuni antibiotici e farmaci immunosoppressori. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Decimo Junio Giovenale. Questo bisogna chiedere nelle preghiere, una mente sana in un corpo sano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: People, just wanna have fun. Radio Club.

0: Club Rewind.
1: Maroon 5, Beautiful Mistakes.

0: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Apriamo con gli esteri. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran però avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
1: Alla Camera audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri Tajani sgombera il campo da equivoci. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Quindi il ministro della difesa Crosetto precisa: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso.
0: Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico, rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg, hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.
1: Omicidio volontario aggravato dall'uso dell'arma, la minorata difesa della vittima, il vincolo di parentela, la crudeltà e i motivi abietti. E questa è l'accusa con cui andrà a giudizio immediato la 55enne Olena Stasiuk, che lo scorso 12 novembre tagliò la gola al figlio di 9 anni nella sua casa di Muggia a Trieste.
0: Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato.
1: Lunedì 18 maggio da Bollino Nero si tratta di una giornata che rischia di essere una trappola per tanti italiani, perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale. Significa che trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio. Per i treni in realtà il rischio stop inizia già dalla serata di domenica 17 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base insieme all'USI e altre sigle.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
2: Radio Club, Radio Club.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Young Music, Young People, Radio Club.
6: Afrojack, The Spark.
7: A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer,

0: Radio Club. People just wanna have fun.
1: 666 Alarma.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
2: FM News.
3: Si è aperto il nuovo ciclo di conferenze della Soprintendenza ai Beni Culturali alla Biblioteca Regionale Bruno Salvadori, con un primo incontro dedicato alla storia medievale di Cogne. Il programma prosegue tra maggio e giugno con altri 4 appuntamenti su scienza, archeologia e paesaggio, tutti seguibili anche in streaming sul canale YouTube della Biblioteca Regionale.
4: ANAS è stata premiata al Campidoglio per la campagna contro l'abbandono degli animali. Il riconoscimento celebra un progetto dal forte impatto visivo contro l'abbandono degli animali e per la sicurezza stradale. Il direttore della comunicazione Marco Ludovico ricorda che ANAS salva in media un animale ogni 5 giorni, confermando l'impegno della società e delle associazioni nella tutela e nella prevenzione dei rischi sulla rete viaria.
3: Monte Rosa Ski archivia un inverno molto positivo. Più 7,2% di primi ingressi e più 11% di fatturato nel comprensorio principale, con picchi come il più 67% di Champorchet. In aumento anche la clientela internazionale, grazie anche all'Icon Pass. Bene scialpinismo e la nuova pista di slittino. Ora il comprensorio guarda all'estate, al via il 30 maggio e ai lavori in vista dell'inverno 2026-27.
2: FM News.
5: Club Rewind.
2: Club Rewind.
6: Ed Sheeran, Galway Girl. She played the

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 13 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Young Music, Young People, Radio

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Guerra nel Golfo in primo piano, mentre Trump è impegnato nella sua missione in Cina. Teheran sfida il tycoon, il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrebbe avere l'intenzione di sbarcare truppe sull'isola iraniana di Karg, ma non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
1: Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Lo ha reso noto l'intelligence, confermando che l'attacco starebbe prendendo di mira infrastrutture chiave e strutture di supporto delle principali città, tra cui impianti energetici, imprese dell'industria della difesa ed edifici governativi.
0: La cronaca non ce l'ha fatta il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi.
1: È morta ieri dopo una lunghissima lotta contro un tumore Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della tifoseria del Palermo. La piccola, malata da 7 anni, si è spenta nella giornata di ieri. Grandissima sostenitrice dei Rosanero e abbonata in Curva Nord, dove il tifo è più caldo, era stata soprannominata la guerriera proprio dagli ultra siciliani. Il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia Rosanero, ha scritto in una nota il club.
0: Eurovision Song Contest 2026. Dopo la prima semifinale è stato effettuato il tradizionale sorteggio per stabilire in quale parte della finale si esibiranno i paesi qualificati. Per Salda Vinci è arrivata la Producer's Choice, saranno quindi European Broadcasting Union e ORF a decidere la posizione in scaletta del nostro paese. L'ordine definitivo della finale sarà annunciato dopo la seconda semifinale.
1: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia, si appresta a vivere il suo ultimo atto. Stasera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. I nerazzurri vanno a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto, ma Maurizio Sarri incita i biancocelesti. Dobbiamo crederci fino alla follia, sarà decisivo l'atteggiamento mentale. Sentiamolo.
2: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
0: E con le parole di Sarri è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
3: Radio Club è anche sui social, cercaci su Facebook e Instagram.
6: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: The Ramona Flowers. Dangerous.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99 euro. Maxi Bon Classica a 2,49 euro. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
2: Radio Club.
3: Tate McRae, X's.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Fast Boy, Wave.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: The Kid Laroi, Girls.

Club Rewind. Pop Smoke, Demeanor.

Le migliori hit di ogni genere passano su Club. Sono le 14 e un minuto. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

Bertolotti dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca a Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club.

0: Prime News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
1: Siamo al delitto di Garlasco. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno e in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: Antivirus. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche un cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero alza però il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri, la nave focolaio delle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata.
1: L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Teheran intanto avvisa che, se venisse nuovamente attaccata, potrebbe arricchire le sue scorte di uranio fino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
2: Kate Middleton è in Italia, a Reggio Emilia oggi e domani per una visita privata dedicata a un tema che segue da anni, l'educazione nella prima infanzia. La principessa del Galles visiterà il centro internazionale Loris Malaguzzi per approfondire il metodo educativo. Si tratta di una visita informale che rappresenta il primo viaggio all'estero di Middleton dopo la malattia. La sua ultima missione all'estero in veste di membro della famiglia reale era infatti avvenuta a dicembre 2022.
1: Lo sport e il tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, condividendo il campo anche con Karen Khachanov, avversario del norvegese nel primo quarto di finale di giornata. Oggi in campo invece è Luciano Darderi che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club.
4: Alert, Sam Silver, White Rose Moxie, Again.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: FM News. L'assessore Carlo Marzi e la veterinaria regionale Enrica Muraro hanno partecipato a Bruxelles a una serie di incontri dedicati a lampi skindiseasi e blutongue, temi cruciali per il settore zootecnico valdostano. La delegazione ha illustrato alla Commissione europea le specificità del territorio alpino e l'efficacia del modello regionale di gestione delle emergenze, riconosciuto il livello organizzativo della Valle d'Aosta.
1: Sono 31 le candidature arrivate al Ministero della Cultura per il titolo di capitale italiana del libro 2027, con 92 comuni coinvolti, grazie anche a 7 proposte in forma aggregata. Entro il 30 giugno saranno selezionati fino a 10 finalisti, chiamati poi a presentare pubblicamente i propri dossier. La città vincitrice, scelta entro il 31 luglio, riceverà fino a 500.000 euro per realizzare il programma dedicato alla promozione della lettura.
0: Proseguono gli aggiornamenti dal territorio. Dopo le modifiche alla circolazione sulla regionale di Saint-Barthélemy, ci spostiamo ora sulle altre notizie della giornata, con nuovi interventi, iniziative e comunicazioni che interessano la Valle d'Aosta e i suoi comuni.
2: FM News. Radio Club.
0: Radio Club.
3: Tom Gregory, Dance with Me.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: DJ Shorty, up in the club.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 15 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Benjamin Ingrosso. Back to you.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Zed, find you.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi adolescenti non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative in generale di vita. Altri particolari non verranno resi pubblici.
1: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
2: Delitto di Garlasco: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto anche che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale, intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Hantavirus: il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo. La situazione è sotto controllo, ha rassicurato l'assessore. Il Ministero della Salute alza però il livello di allerta per cautela.
2: Teheran sfida Trump: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siasharani, per poi sottolineare che se gli USA e Trump commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Intanto Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa di raid.
1: Lo sport, il tennis, tutto pronto al Foro Italico a Roma per il quarto finale degli Internazionali d'Italia, che vede impegnato Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006 e testa di serie del seeding. Nel tabellone femminile, Swiatek ha battuto Pegula in due set, ottenendo l'accesso in semifinale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
5: Attenzione, amici.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club People, just wanna have fun.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
6: Confermi che è stabile.
5: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
6: Quindi questa volta resta qui?
5: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
6: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
7: Young Music, Young People. Radio Club.
8: Baby K, feed Omar Montez. Party.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: La tua colonna sonora è Radio Club. Sono le 15 e 59 minuti.
7: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato Capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Rummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC, CIDAC.
2: Club Rewind.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
7: FM News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: È stata rintracciata ed è in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
8: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale, come risulta dagli atti della procura di Pavia. Gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso del delitto e della condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, ha detto Nordio.
9: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
8: L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato a Pechino intorno alle 19.50 locali. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Xi riceverà Trump domani alle 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese e area sottoposta a imponenti misure di sicurezza. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Tim Cook di Apple, Kelly Ortberg di Boeing e Jensen Huang di Nvidia.
9: È arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi, decine di membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera. Poi municipio, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città, in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
8: Lo sport della Lega Serie A e la prefettura sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby di Roma. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio, dalle 12.30 alle 12, e contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli Internazionali d'Italia, dalle 17 alle 17.30.
9: È tutto, a più tardi.
5: FM News.
10: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
11: Fred De Palma, Anamena, Takagi e Ketra. Melodia Criminal.

0: Radio Club.
1: Marshmallow, Jonas Brothers, Slow Motion.

Put your motherfucking hands up.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Joliet, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Artifive e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jesse. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children insieme all'artista senegalese Layeba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Layeba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio, è composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Tutto è pronto, traiettoria perfetta, condizioni ideali.
3: Confermi che è stabile.
2: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
3: Quindi questa volta resta qui?
2: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
3: Questa è una missione da gustare assolutamente qui.

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Donald Trump è atterrato a Pechino per quella che sarà la prima visita di un presidente americano in Cina da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Trump incontrerà domani il presidente cinese Xi Jinping agli 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, e Tim Cook di Apple.
1: È arrivata in Italia invece a Reggio Emilia la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi e decine di membri dell'ambasciata britannica e della stampa estera. Poi in municipio il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città e in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
2: Il delitto di Garlasco: sono 21 in totale gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. E quanto sostiene la procura di Pavia, che indaga sul caso. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ha detto Nordio. Ha fatto eco alle parole del ministro l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio. Secondo Cataliotti, dato che l'accusa è di omicidio volontario ed è imputabile a un solo presunto colpevole, sarebbe quindi incostituzionale permettere un secondo processo tale da arrivare potenzialmente alla situazione paradossale di avere due responsabili per un'azione commessa da uno solo.
1: Antivirus: oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
2: È stata rintracciata ed è in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
1: Lo sport, il tennis: è tutto pronto a Roma per il quarto di finale degli Internazionali d'Italia, che vedrà impegnato questa sera Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006. È in corso intanto l'altro quarto tra Rude e Kachanov, interrotto però per pioggia dopo che Rude aveva vinto il primo set con un netto 6-1. Il match riprenderà al miglioramento delle condizioni meteo. Brutta notizia intanto per Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo al Roland Garros per una lesione al retto femorale. Una notizia che mi pesa enormemente, le parole dell'azzurro su Instagram.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: La playlist che cercavi su Radio Club.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.

La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club. Sono le 18 e 3 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora?

0: le news.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. E l'opposizione ha spiegato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte, che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo, e io credo che sia importante perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli il Sud risponde con energia e con capacità.
1: Un drone è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Nel frattempo Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siajarani. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
2: Antivirus, il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia come quella del Covid, lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 non è cambiato molto, la carenza di personale ancora in modo significativo e importante e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
1: Momenti di paura oggi pomeriggio nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini di Genova, dove è scattato un allarme bomba. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare alunni e docenti, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido pirico nel laboratorio di chimica della scuola. Secondo le prime indiscrezioni, l'acido, pericoloso in forma secca, risalirebbe al 1940 e il materiale sarebbe stato ritrovato nel corso di alcuni lavori di manutenzione.
2: Il sottosegretario all'economia Federico Freni, in quota Lega, si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. Lo riporta Repubblica e la conferma arriva da fonti di governo. Sono decisioni sue, ha commentato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La nomina di Freni era prevista ad un ordine del giorno di un consiglio dei ministri di fine gennaio, ma poi non se ne fece nulla. Sul suo nome ha sempre pesato la contrarietà di Forza Italia. Il 9 marzo è scaduto invece il mandato settennale del presidente della Consob, Paolo Savona.
1: Il tennis, Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, secondo slam della stagione che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico apparso già evidente agli internazionali d'Italia. Lo stesso 24enne ha spiegato su Instagram che si tratta di una lesione al retto femorale che lo costringerà ad alcune settimane di riposo. Con la rinuncia al Roland Garros, Musetti rischia di uscire dalla top 15.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club.

0: News.
1: È aperto il nuovo ciclo di conferenze della Soprintendenza ai Beni Culturali alla Biblioteca Regionale Bruno Salvadori, con un primo incontro dedicato alla storia medievale di Cogne. Il programma prosegue tra maggio e giugno con altri 4 appuntamenti su scienza, archeologia e paesaggio, tutti seguibili anche in streaming sul canale YouTube della Biblioteca Regionale.
2: ANAS è stata premiata al Campidoglio per la campagna contro l'abbandono degli animali. Il riconoscimento celebra un progetto dal forte impatto visivo contro l'abbandono degli animali e per la sicurezza stradale. Il direttore della comunicazione Marco Ludovico ricorda che ANAS salva in media un animale ogni 5 giorni, confermando l'impegno della società e delle associazioni nella tutela e nella prevenzione dei rischi sulla rete viaria.
1: Monte Rosa Ski archivia un inverno molto positivo. Più 7,2% di primi ingressi e più 11% di fatturato nel comprensorio principale, con picchi come il più 67% di Champorché. In aumento anche la clientela internazionale, grazie anche all'Icon Pass. Bene scialpinismo e la nuova pista di slittino. Ora il comprensorio guarda all'estate, al via il 30 maggio e ai lavori in vista dell'inverno 2026-27.
0: FM News. Radio Club.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Derby di Roma, il caos continua. Come riportato da Sky Sport, la Lega Serie A e la prefettura stanno lavorando per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby tra Roma e Lazio. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio dalle 12.30 alle 12 e contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia dalle 17 alle 17.30. Coppa Italia, ormai ci siamo, stasera va in scena la finale. Lazio e Inter si sfideranno nell'ultimo appuntamento di una stagione che può cambiare i giudizi su un'intera annata. Molto di più per Sarri che per Chievo. Sollevare un trofeo per il tecnico toscano significherebbe dare un senso a una stagione complicata, sia nei risultati sia nel morale. Discorso diverso invece per l'allenatore nerazzurro. Lo scudetto è ormai in cassaforte e manca soltanto l'ultimo tassello per completare uno storico double. L'Inter parte favorita, il 3-0 in campionato ha lasciato un segnale forte e c'è anche il fattore Marcus Thuram, che il francese ha superato i problemi muscolari e partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez. Buone notizie anche per Sarri, Mattia Zaccagni è recuperato e giocherà dal primo minuto. Fischio d'inizio stasera ore 21. Ora in casa Napoli, la stagione di Romelu Lukaku è finita dopo le difficoltose prove di tregua a Castel Volturno con Antonio Conte. L'attaccante è infatti rientrato in Belgio per cercare di recuperare in vista del mondiale. La decisione è stata presa di comune accordo con lo staff medico azzurro, con il club e con lo stesso tecnico pugliese, ritenendo questa scelta come la migliore per le condizioni fisiche di Big Dom, che proprio nella giornata di oggi compie 33 anni. Lukaku si allenerà nel centro d'allenamento della nazionale per cercare di smaltire definitivamente l'infortunio che non gli ha lasciato tregua dall'agosto 2025, una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Di certo non rientrerà a Napoli per le ultime due gare di campionato contro Pisa ed Udine, decisive per blindare la qualificazione Champions, una decisione che sembra anticipare l'addio definitivo al club. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che in questi minuti sfida Khachanov sul centrale del Foro Italico. In palio un posto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Coder. Se sia lui che Sinner dovessero superare il turno, avremmo due azzurri in semifinale come nel 2025. E il tabellone non vieta di sognare una finale tutta italiana a Roma. Ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia, ancora una frazione piccante in questa prima fase della Corsa Rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza, l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria e da Praia a Mare, sotto un vero e proprio diluvio. Arriva in leggera salita a Potenza dopo 203 chilometri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: People just wanna have fun. Radio Club. Radio Club.
2: Emoti man, non sono un santo.

0: le news.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
1: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
2: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato all'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
1: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
2: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che sarà resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
1: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. 3º posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Radio Club.
7: Kongs,

giovedì 14 maggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Inquinamento. Anche a Pesaro è recentemente scattato il divieto di fumare sigarette e prodotti elettronici in spiaggia, comprese le aree libere, la battigia e persino vicino all'acqua. L'obiettivo del comune è chiaro: i mozziconi abbandonati impiegano anni a degradarsi e rilasciano microplastiche tossiche. Chi trasgredisce rischia sanzioni fino a 500 euro. È comunque possibile fumare in aree dedicate vicino ai bar, dotate di posacenere ben segnalate. Questa iniziativa segue una tendenza crescente anche nel 2026 di spiagge smoke free, anche se non esiste ancora una normativa nazionale che regoli il fumo in spiaggia. Biodiversità. La rapida perdita delle dune di sabbia a causa dell'erosione costiera non riguarda solo la sabbia ma l'ecosistema che la sostiene. Specie vegetali fondamentali per la stabilità delle dune sono in diminuzione mentre specie invasive stanno colonizzando i siti degradati. Questo non indica un aumento reale della biodiversità ma piuttosto una perdita di identità funzionale dell'habitat con tanti effetti negativi sull'ambiente. Innovazioni Green, un gruppo di ricerca della City University di Hong Kong, ha messo a punto un prototipo di batteria acquosa ecologica che impiega un'elettrolita simile alla salamoia usata nella produzione del tofu, con sali neutrali di magnesio e calcio al posto di sostanze chimiche tradizionali. I test di laboratorio hanno evidenziato una notevole durata nel tempo e questo vuol dire che in futuro potrebbero aprirsi prospettive interessanti. Animali. L'ansia da separazione nei cani è un fenomeno vero e diffuso che si manifesta con comportamenti quali pianti o stress quando l'animale rimane solo. Secondo gli specialisti, infatti, non tutti i cani affrontano allo stesso modo i momenti di separazione. La risposta varia in base alla personalità, alle esperienze pregresse, la relazione con il proprietario. Il rinforzo positivo è dunque molto importante per mitigare l'ansia, migliorando il benessere di fido e la convivenza in famiglia. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: iPhone 65. Cosa resterà?

0: e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 2371.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra che queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
1: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
2: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. L'ho comunicato all'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
1: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
2: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
1: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. 3º posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club.
6: My D'Amico. James.

0: Tra poco su Radio Club.
1: Ed Sheeran, South of the Border.

0: Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 21 in punto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Club Rewind.
1: Sophie Ellis-Bextor, Freedom of the Night.

0: Club Rewind.
1: Purple Disco Machine, The Magician, All My Life.

0: Lab Rewind.
1: The Knox Dragonette Revelation.

0: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 22 e 3 minuti. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: Radio Club, Radio Club.
1: LP, Shaken.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 2 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la